che porse là. Se mi potrei impazzi bulgamo, tappetti parmesan. Pietchi o veracu, levo gipsi, Calvin Klein. Zack, was da, Littering?